0: Solidaris. Mercè Folc.
1: I si paressin un moment per respirar, però...